0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre, tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo, scanditi. Tornano sempre, tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

da gratta e vinci, perdenti, tornano e tornano a tornare dalle rotonde, dalle rotaie, tornano e tornano a tornare.

dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa lessi, prima di cena.

Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere?

tornavo a casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia a tiro un po' fuori la testa, luci blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare in

0: dark. Lord, was I light.
1: Se penso a te.

tutto il resto è da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia.

0: frega.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5,

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
1: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio figlio sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nuovo, quanto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni. Pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, mi ho preso un'altra mano, mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero. Ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

passato, pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerse

Grazie. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Radio La Voce.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, con lo sguardo da un traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero, e quella

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo.

0: buoni vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: guardano.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Dai, non è sta roba. Un nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

se non voti ti fai del male, fino a quando il comune di Venezia non fermerà quei mostri.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Fonzie!

0: ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi. E

kişi Omar. Perché non te ne niente, o sai che è Omar. E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: le 10 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ogni giorno tutte le hit più fighe.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Via Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate.

Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi, perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Salita del volo con destino

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ehi moi, pois a passion auso de sa musica sarda, Radio La Voce, te e prajeri di sfai ascoltai questo programma, chi vuoi su adi.

0: Saluto a tutti, sono Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo per Sabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conte. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: Dunque, senti un po', Jennifer.
1: Sì, mamma, cosa c'è?
0: Senti, dov'è che ti hanno visto l'altra sera tu? Dove sei andata? Eri con uno.
1: No, mamma, io non ero con uno, ero con Mariuccia.
0: Ah, con Mariuccia eri, vero. Perché non gliela dici la verità a mamma? Perché mamma, vedi, è brava, però se la fai riscaldare poco a poco, mamma non diventa più brava. Ti hanno visto al caffè entrando a prendere un bar, al bar a prendere un... insomma, ti hanno visto entrando al bar, assieme a uno, e io voglio sapere chi è.
1: E mamma, te l'ho detto, ero...
0: Digli la verità, mamma, da brava, da. Già non ti fa niente, mamma, digli alla mamma la verità.
1: Sai, mamma, io sono innamorata di un ragazzo.
0: Beh, innamorato, mi spiegate la bambina, innamorata di un ragazzo. E chi è questo ragazzo? Digli alla mamma.
1: Forse lo conosci anche, si chiama Alverio.
0: Alverio? Chi è? Quello che ha i capelli a strigio e il biondazzo?
1: Sì, quello lì. Non sei contenta?
0: Sì, la mamma è contenta. E perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, disgraziata!
1: Oh, mamma, non fare così, te la prego.
0: Non fare così, così. Non fare così. Lo sai che quella gente che va subito al sodo?
1: No, è un bravo ragazzo.
0: Non è un bravo ragazzo. No, no. Non è un bravo ragazzo. Quella lì è gente che va subito a solo. Che io conosco il babbo. Quelli mettono le mani subito dove non le devono mettere. E se ti metti incinta? Ah? Che cosa me ne dici?
1: Ma io, mamma, mamma, sono una ragazza previdente.
0: Ah, sei presidente tu? Cosa vuol dire questa parola? Cosa vuol dire?
1: Vuol dire che ci sto molto attenta.
0: Ah, ci stai attenta. E come ci stai attenta tu? Diglielo a mamma. Diglielo, com'è che stai attenta?
1: Mi sono messa le mutande di lamiera.
0: Ah, le mutande di lamiera. Mutande di lamiera, hai detto. Allora è per quello che l'ho visto comprando una priscatola, quel disgraziato. Per quello che l'ho visto.

0: E noi ascoltavamo un vaghe conto su dei saiai su nostro.
1: Come era la vita quando c'era la guerra? La
2: guerra, ero richiamato un paio d'anni.
1: Dove eravate?
2: Tutte le Sardegne abbiamo girato. In corso, che
1: in al fronte no, a sparare non
2: mandavano. No. Siamo andati in corso che passavano di andando via gli aerei in posizione chiusa, no? 5-6 apparecchi, andando tipo via di qua, di Cagliari, bombardavano, venivano a Cagliari a bombardare, capì? Ma noi neanche una fucilata, niente. Era occupata la Corsica, vero, pure abbiamo perso di nuovo. Abbiamo perso la guerra e abbiamo perso anche la Corsica di nuovo. E i Garibaldi, che aveva i cannoni puntati alla Corsica, la Corsica è vicino, lo sai, e 16 chilometri. Santa Teresa di Calula, Bonifacio, 16 chilometri di Maria. Sono andato a 25 anni io. Qui in Sardegna siamo stati a Sassari, a Belchita, a... come si chiama quel paese di Nasta? Sopra di Bordusova, di Utieri. Adesso non ricordo quale paese. Battaglia mi sembra. Battaglia mi sembra che era. Battaglia.
1: Ditemi una cosa, com'era la vita a Muravera durante la guerra?
2: Qui si stava male, non c'era niente. Era razionata la cosa, più di quello che tu avevi un terreno di grano, più di quel tanto non lo potevi immaginare. Mi stava male qua. Quando c'erano Calvi, c'era Mariolina e a Nino, e pane non mangiavo io. Toccava quello poco a poco che dava da fare per i bambini, ha capito? Un giorno mi avevano portato una bisaccia di favette e l'ovile. Ero 3 o 4 giorni a fave con latte. Mamma mia. Quasi morivo, Meno male sono arrivato qua a casa mia, l'ho arreggiata, e come ci avevo matato. Quando era troppo, era, capito?
1: Venivano a rubare le capre. Non le rubavano?
2: Mi hanno rubato il maiale mi hanno rubato. Mi avevano rubato 10 maiali.

0: Sono le 13 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

avrai consumato le ultime energie.

0: Max.
1: Sono le 14.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E iniziamo con questa ultima classifica del mese di agosto, ovvero sia settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Iniziamo con la decima posizione, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse ci ascoltiamo Amore Universale.

0: scende dall'ottava alla nona posizione, Dito nella piaga. Con Miss Italia è il momento di ascoltare il brano tipicamente estivo Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina,

0: dentro, guardare fuori.
1: Una delle new entry di questo mese è J-Ax con l'album Vita, Morte e Miracoli, in ottava posizione questa settimana. Ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione ormai da qualche mese, Ipi Yayo. 1, 2,

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 24 al 30 agosto 2026. Posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande abbiamo uno dei brani più intensi di questo nuovo lavoro discografico dell'artista di Latina, Meritiamo di più, è il titolo del singolo che ci apprestiamo ad ascoltare.

Me. Sale invece di una posizione Blanco al sesto posto questa settimana. Anche in questo caso l'album si intitola semplicemente Ma, e anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Tanto non rinasco.

E siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio, quindi la terza posizione, Francesca Michielin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo dove sale di una posizione Samurai J, in quarta posizione con l'album Amatore con Saif Vito Salamanca, un nuovo singolo tratto da quest'ultimo album, Malati.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 24 al 30 agosto 2026. Ed ora il podio. Terzo posto per Madame, che conquista quindi la medaglia di bronzo della classifica con l'album Disincanto e soprattutto il suo singolo Non mi tradire.

0: Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella piaga, Miss Italia. Ottava posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Settimo posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Sesta posizione per Blanco con l'album Ma. Quinto posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Madame con Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E al primo posto, nuovamente per la settima settimana di fila, troviamo Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo Cuore di Plastica.
2: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Ultimo con il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, ricordiamo, a Tor Vergata il 4 luglio a Roma con 250.000 persone, il live più grande della storia della musica italiana. Quindi prima posizione per lui. Questa era la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade dal 24 al 30 agosto 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz in compagnia di Mario che vi saluta e altrettanto fa il nostro grande Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, prossima settimana sempre qui su Radio La Voce. Ciao!
0: Sono le 14 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. Hit Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: festa.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ed eccoci pronti, amici, la nostra sigla che apre il nostro spazio dediche richieste in diretta radio dai 96.8, in streaming dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Va bene, siamo pronti per partire, nuovo viaggio insieme in questa puntata di questo mercoledì 26 agosto 2026, sempre più caliente. Arriveremo a fine estate belli arrostiti praticamente. Va bene, siamo pronti per partire. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406, così sarete voi protagonisti principali di questa trasmissione. Intanto partiamo subito con l'augurio di un buon compleanno con gli anni degli 883 a un grande amico, l'amico Andrea.

Mitico successo degli 883, Max Pezzali ad aprire il programma Dediche Richieste con il mitico, gli anni, dedicato a un grande amico, Andrea, buon compleanno, tanti auguri con gli anni degli 883. Ariana Grande.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ritmo Salsa, altra grande hit del protagonista della serata del 28 agosto a Piazza Europa Mura Vera in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Roy Paci e Ario Tusca, che abbiamo ascoltato con questo brano che abbiamo mandato tantissime volte qui al programma Dediche Richieste. Roy Paci e Ario Tusca, 28 agosto, segnate questa data, ormai la sapete, ma magari qualcuno ancora non sapeva, e allora dite anche ai vostri vicini, amici, Roy Paci e Ario Tusca, appunto, a Mura Vera, il prossimo 28 agosto in Piazza Europa, festa di Sant'Agostino. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, in arrivo Achille Lauro con quest'altro disco richiesto da voi, La Città degli Angeli.

saluto a tutto il gruppo d'ascolto, gli amici, le amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio. Tra i tanti amici ci sono sempre, durante ogni puntata, Roberta e Giorgio, quindi un saluto grande a loro. Va bene, continuiamo con la musica. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggeri con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, auguri. Abbiamo cominciato a festeggiare il compleanno poco fa dall'amico Andrea. Il numero da digitare per i messaggini WhatsApp è il seguente: 34 612 72 406.

Sam Smith con Mother, in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali abbiamo trovato questo bel disco di Sam Smith, Oh Mother. Va bene, continuiamo con la musica, un altro disco richiesto da voi in arrivo, Angelina Mango, Marco Mengoni.

Angelina Mango, Marco Mengoni, qui al programma Dediche Richieste, una delle hit dell'estate 2026, Canto d'amore era il titolo della canzone, in arrivo anche Baby K con Tuca Macarena.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

In diretta, in live dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit più forti dell'estate, non solo la musica di oggi ma anche quella di ieri, di domani, anticipiamo anche i tempi con tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma anche durante l'estate più caliente che io abbia mai vissuto. Va bene, continuiamo con il prossimo disco in arrivo. Approfitto per ricordare anche il numero con il quale messaggeri con noi, 34 612 72 406.

disco dance richiesto da voi che state seguendo il programma in diretta radio. Lo lancio subito, eccolo qui in arrivo, Christian Marchi con Summer is Magic.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! Vün.

EPIO, però anche no, J-Ax, tra i vostri dischi richiesti in questa puntata. Continua il nostro viaggio musicale. Intanto grazie a chi sta seguendo la trasmissione dalla radio, ma anche in streaming, abbiamo degli amici, e dall'app anche. Grazie per essere in mia compagnia. 34 612 72 406 per messaggiare con noi durante la diretta.

0: te.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ultimi lanci quindi di questa puntata di oggi. C'è ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 6 12 72 406.

come cioccolata, bella fresca la cioccolata, mi raccomando. Siamo quasi alla fine di questa puntata, amici. Intanto un altro disco richiesto da voi in questo spazio mantra, la hit di quest'estate di Niccolò Filippucci.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Noemi, tu cosa fai questa sera? Penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi. Grazie a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Vi aspetto tutti quanti nella prossima, speriamo che qualcuno in più. Si parte alle 17.05 per un altro viaggio musicale insieme. Un saluto da Gianni, alla prossima, ciao.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

fare, c'è mezzo un mare di squali ed ho capito. Nel mondo più sbagli e più impari, faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambio gli sconosciuti, in giro il tuo viso, ma nessuno potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse per

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

Ma se ci manchi tu, il buio ci sarà. E te, vieni a noi. Ma se ci manchi tu, il buio ci sarà. E tra compagni ancora, vieni a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Continuiamo la nostra preghiera. Sant'Agostino, in preparazione della sua festa, in questa Eucaristia vogliamo anche ricordare una nostra sorella, Marzia Pinna, che è venuta a mancare in queste settimane scorse. Viveva a Serdiana, così la ricordiamo insieme, la presentiamo al Signore, ricordiamo anche i familiari e vivere questo momento anche di sofferenza. Era malata, aveva un tumore da

0: tempo stava soffrendo, l'abbiamo accompagnata con la preghiera e il Signore poi l'ha chiamata a sé. La ricordiamo insieme e l'accompagniamo in incontro con Dio. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, o Signore, lo spirito che animò il tuo Vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Beato chi teme il Signore.
1: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle sue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi. All'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. E aiutate dalla parola che anche oggi il Signore ci dona. Vogliamo continuare a conoscere un po' di più Sant'Agostino, anche poter così pregare e celebrare la sua festa. Proprio vero che più una persona si conosce, più è facile amarla, volerle bene, fidarsi di quella persona. Quindi non è mai abbastanza anche conoscere la vita dei santi, poi soprattutto Sant'Agostino, che ha una vita un po' molto particolare rispetto ad altri santi che sono più lineari nel cammino con il Signore. Lui ha di tutto e di più, quindi io credo che ogni persona si ritrova in alcun momento o fatto che Agostino ha vissuto. Il Vangelo di oggi di Matteo ci continua a donare quel discorso che Gesù ha incominciato anche ieri sui guai ai farisei, agli scribi. Ieri Gesù denunciava la piccolezza del cuore dei farisei e degli scribi, che si fermano ai dettagli, ai particolari, non si preoccupano di compiere i propri doveri, la legge così alla virgola, però si dimenticano di vivere la misericordia, la giustizia. E oggi Gesù aumenta, no? Non solo fanno questo, ma sono anche coloro che si preoccupano dell'esteriorità, di apparire, di quello che gli altri dicono di noi. Qui dentro c'è marciume, c'è il negativo, c'è il male, e Gesù denuncia questo. Già ieri abbiamo condiviso come Agostino, nel suo cammino spirituale di conversione, a un certo punto si è reso conto che anche lui stava preoccupandosi troppo delle cose esterne. Ti piaceva, ti parlava bene, era attratto da chi faceva bei discorsi, dalla retorica. Lui stesso era esperto di questo perché era professore universitario, insegnava, no? Quindi a quei tempi chi poteva studiare, siamo nel 400, 350, era una persona importante, quindi ricercata, e anche lui ricercava questo, e poi si fermava molto a quelli che erano le amicizie, le esperienze anche umane, mondane. A un certo punto si accorge che quello che lui cerca, che era la felicità, dicevamo ieri, l'ha trovata non lontano da sé, nel suo cuore, no? È una cosa che Agostino ci insegna, è avere il coraggio di fermarsi e incontrarsi con se stessi, non guardarsi dentro, accettando la propria situazione, perché in quella situazione il Signore ci parla, no? Poi aiutato dalla parola del Signore, l'ha aiutato davvero a, come dire, a rimettere a posto la sua vita, perché Agostino non nega niente di quello che ha vissuto. La sua conversione è proprio questo: riprendere la sua vita e rimetterla in ordine, anche lì, i suoi istinti, le sue propensioni. Lui non le nega, ma le mette in ordine in Gesù. Allora tutto cambia. E Agostino è grande per questo, perché veramente la sua umanità l'ha elevata con l'aiuto della parola, con l'aiuto del Signore, mettendo in ordine i giusti valori, usando bene le cose,
e la sua stessa vita, tutto il contrario di questo che appunto Gesù denuncia, lui fa proprio questo, no? Ecco, una cosa che oggi volevo condividere con voi, che mi ha colpito molto, è questa, che Agostino, una volta che si è convertito, è stato battezzato da Sant'Ambrogio ormai da grande, quindi ha incontrato il Signore, decide, perché era affascinato dalla parola di Dio, no? Alla fine Gesù l'ha proprio conquistato, no? Se prima lo allontanava, però quello che ha ricevuto da sua mamma, da Santa Monica da piccolo, rinasce, riaffiora nel suo cuore, è affascinato da questa vita, torna in Africa, torna a Tagaste, poi domani ci fermiamo a vedere il rapporto con sua mamma Monica, che è straordinario, no? È proprio bellissimo, c'è da Dio un rapporto di padre, di figlio e di mamma, che davanti al Signore vivono un'esperienza. Quando ritorna in Africa con un desiderio di fare vita fraterna, vita comunitaria, perché voleva vivere la parola, voleva vivere l'amore che Gesù ci ha insegnato. E questo è un altro punto importante della sua conversione, no? La prima conversione avviene a Milano, incontrando Gesù, ricevendo il battesimo, e la seconda avviene in Africa, si parla di seconda conversione, perché lui è andato ritornato in Africa, ha creato la comunità. Infatti la comunità di Sant'Agostino è guardata da molte altre istituzioni nei secoli, molte comunità, molti ordini religiosi si sono poi ispirati alla regola di Sant'Agostino. Io ho letto alcuni paragrafi, è modernissimo, dove parla dell'amore, dell'amore fraterno. Io poi vi leggo qualche versetto, no? Che lui ha scritto, che può aiutarci proprio anche oggi a fare famiglia, a fare chiesa, ad essere comunità. E si racconta che lui ormai aveva costituito con un gruppo di amici questa comunità, quindi è dedicato alla vita contemplativa, alla preghiera, all'amore per la parola, a proclamare la parola nelle prediche. Un giorno andò a Ipona e nella chiesa sente il vescovo Valerio che sta parlando. Vi leggo. Diceva, allora, un giorno visitando Ipona, la grande città portuale dell'Africa settentrionale, entrò in chiesa e sentì predicare l'anziano vescovo Valerio che diceva, tra l'altro di essere vecchio e che siccome era greco di nascita trovava molta difficoltà a predicare e già da tempo stava cercando un sacerdote che fosse in grado di aiutarlo, in quello stesso istante nella chiesa si levò un grido tumultuoso di tutti, sia Agostino il nostro vescovo, non è che è arrivato da Roma all'elezione, la gente, lo si afferrò, io mi immagino la scena, povero Agostino, no? Lo si afferrò e nulla servì la sua resistenza fisica, il pianto, il cercare di difendersi, fu trascinato in prima fila. Il vescovo Valerio confermò quel desiderio unanime. E così, del tutto contro la sua volontà, Agostino fu ordinato sacerdote, contro la sua volontà, che normalmente è una scelta che uno fa, decide. Lì è la comunità che lo dice, lui è la nostra guida, no? E c'è un documento, vi leggo le frasi che sono toccanti, dove lui ha scritto una lettera al vescovo Valerio, una volta che era stato ordinato sacerdote dopo l'ordinazione, mi sento come chi non ha mai imparato a tenere un remo in mano e al quale improvvisamente ha assegnato il posto al timone di una grande nave. Per questa la mia ordinazione sacerdotale ho pianto in silenzio. A noi questo sembra molto strano, un uomo diventa sacerdote contro la sua volontà e piange al momento della sua ordinazione. E l'autore scrive proprio qui la grandezza di Agostino, perché Agostino ha accettato in obbedienza questa nuova svolta della sua vita, dandosi completamente al nuovo compito che veniva affidato. Quindi ha lasciato la vita monastica, ha lasciato la vita che lui sentiva per mettersi a servizio della Chiesa, per servire soprattutto le persone in difficoltà.
l'avevano eletto, pensate, anche a livello civile, colui che poteva risolvere le divisioni, perché era un uomo di pace, un uomo che ha lottato, a quei tempi c'erano gli eretici, ha lottato per difendere l'unità della Chiesa e gli è costato molto, però quello che lui aveva scritto per i suoi monaci, per vivere la vita di fraternità, lui ha cercato di portarlo nella Chiesa che gli era stata affidata. Ed è incredibile perché tutto quello che Agostino fa si basa sull'amore, perché l'amore l'aveva conquistato, aveva capito che lì c'è il segreto della felicità, lì c'è il segreto della fraternità, dell'essere Chiesa, del fare Chiesa, del vivere con la Chiesa. Vi leggo solo alcuni paragrafi che ci aiutano, perché prima abbiamo ascoltato Paolo, no? Che parla alla comunità, e Paolo che ha a cuore la fraternità, ha incontrato Gesù con Agostino e subito l'amore a Gesù diventa fraternità, diventa servizio agli altri. La sorella di Sant'Agostino era badessa di un monastero femminile e quando lei è morta, Sant'Agostino scrive alle suore invitandole ed esortandole a mantenere l'unità e soprattutto la concordia. E scrive così: può servire anche a noi, ci aiuta non a pensare alle cose che sono importanti nella vita cristiana, no? Lui ha scelto l'amore, si mette a servizio della Chiesa, morendo al suo progetto, diciamo così, no? Per mettere in risalto il servizio al Signore e ai fratelli. Il motivo principale per il quale ci si unisce a formare insieme una comunità è che viviate unanimi e formiate un cuore solo e un'anima sola, protesa verso Dio come i primi cristiani. E parlando della concordia, che è la cosa più difficile da vivere, non un cuore solo, nella diversità. Concordia, amicizia e armonia, questi valori sono indubbiamente fonte di gioia e apprezzabili nel contesto umano, ma sul piano divino assai più importanti. È una cosa buona la concordia tra fratelli, ma osservate dove? Nel Cristo fra i cristiani, nel riconoscere Gesù nell'altro, nel vivere con Gesù nella comunità. È straordinario, no? Perché davvero cambia le relazioni, cambia i rapporti, cambia il servizio. Se io penso che sto servendo Gesù, sto amando Gesù e Gesù mi sta amando, così con la sua originalità, col suo dono. Nella sua regola mette in risalto i due pilastri fondamentali, la preghiera, quindi il rapporto con il Signore, e la carità. Scrive così: tendere con fervore alla preghiera, meditando nel cuore ciò che viene proferito con la voce, custodia reciproca, correzione fraterna, usando amore per le persone e odio per i vizi, sollecitudine al perdono, il dialogo che è l'elemento costruttore di ogni relazione. Non cercate il proprio interesse, ma anteponete a questo il bene comune. E questo l'ha scritto nel 400, quindi qualche annetto fa, 1600 anni fa. Però lo leggiamo e diciamo, ma è proprio ciò che abbiamo bisogno, no? In famiglia, nella comunità cristiana, tra i popoli, il segreto è proprio l'amore, no? Mettere Gesù al centro delle nostre relazioni e ci fa vivere un'esperienza di comunione, di concordia, di amicizia. Lui ha detto: ama e fa ciò che vuoi, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che ti amo. E se io amo, non ti offendo, ti rispetto. Okay? Questa affermazione di Sant'Agostino è diventata famosa, ma è molto impegnativa. Ama e fa quello che vuoi, perché nell'amore c'è chiuso tutto, c'è chiuso il Signore. E vogliamo chiedere al Signore il dono dello Spirito e anche l'intercessione di Agostino, che ha fatto questa esperienza, l'ha messa per iscritto e grazie a quello che lui ha scritto e sperimentato ci giunge come tesoro, come segreto, come indicazione di vita. Ci dice come essere cristiani, come seguire il Maestro. Per lui quell'amore è diventato il centro. Ama e fa quello che vuoi. Sembra un menefreghismo, invece è proprio un impegno
molto grande di relazione, di rispetto reciproco, di pienezza di gioia, di pienezza di pace. Continuiamo a pregare insieme, offrire al Signore la nostra vita questi giorni, perché l'intercessione di Sant'Agostino ci ottenga quelle grazie di cui abbiamo bisogno per essere oggi la Chiesa di Gesù, la Chiesa che annuncia, la Chiesa che è vicino ai più bisognosi.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allode e gloria del suo nome, del nostro e di tutta la sua. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, o Signore. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
1: Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

colui che è il nome del Signore. Annale.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Marzia, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Agostino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo,
1: tuo e quello.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo,

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare a me, ma di soltanto una parola e io sarò.

preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membri del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto per Cristo nostro Signore. Facciamo la preghiera insieme a Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato, Sant'Agostino, che con queste parole hai immortalato la grazia della tua conversione, a te rivolgiamo la nostra preghiera, chiedendo la tua intercessione presso colui che è eterna bellezza ed eterno amore. Nel momento del pianto e dell'angoscia più profonda hai ascoltato una voce che ti invitava, prendi e leggi. Leggendo la scrittura hai trovato il volto luminoso di Gesù Salvatore e ti sei lasciato rivestire dalla sua vita. La tua preghiera ci aiuti a conoscere e ad amare sempre più Cristo nella sua parola. Le lacrime della tua mamma Monica e la sapienza del vescovo Ambrogio hanno orientato al Signore la tua esistenza e hanno ottenuto il dono della tua conversione. La tua preghiera ci aiuti ad avanzare il nostro cammino con la fedele compagnia di amici che siano alleati della nostra santità. Per lo zelo pastorale con cui hai combattuto l'errore e per la tua poderosa produzione teologica e spirituale, la Chiesa ti riconosce dottore e maestro nella fede. La tua preghiera ci aiuti a testimoniare della gioia colui che tu hai insegnato a conoscere e ad amare come eterna verità e vera carità e cara eternità. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Treviso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: ti voglio, ti sei stolta.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

versano il tributo di nostalgia per epoche che mai hanno vissuto. La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto. Questo è il terzo millennio, benvenuto. Chiedo aiuto a Newton, esatto, come cacchio si fa a sopportare fatti di sta gravità anacronistica? La verità che viene a galla, esperto di balistica.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: So.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

doveva soffrire l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la nostra età. Mi hai dato il meglio di te, le tue bucce migliori, ed io le ho strette così forte.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

sí sabemos de esta vaina.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

forte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione. Un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei

0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento.
1: So che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In quel

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa.